0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

Ciao, stai ascoltando Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: febbre.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Dopo lo sconto sui carburanti della settimana scorsa, arrivano gli sconti di Eni su gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca. La riduzione sarà del 20% al netto dell'IVA e verrà applicata fino al 31 ottobre. È possibile che lo sconto venga esteso fino alla fine dell'anno, sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità dei prodotti. Sempre settimana scorsa l'Eni aveva bloccato le tariffe di luce e gas. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia l'anno. Questo documento è un atto che precede la presentazione della legge di bilancio e fornisce un aggiornamento del quadro di riferimento internazionale e una rielaborazione delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha disposto la restituzione alla procura degli atti relativi al procedimento sulla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980. Quella sera, un DC9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La decisione arriva dopo che il procuratore capo ha formalizzato la revoca della richiesta di archiviazione. Il motivo è la disponibilità delle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave insufficienza respiratoria. L'ultimo bollettino medico definisce le sue condizioni critiche ma stabili. Sgarbi è al momento intubato e non cosciente. La Rai omaggia un pezzo di storia della televisione italiana intitolando a Pippo Baudo i suoi nuovi studi nel centro di Saxa Rubra. La cerimonia di svelamento della targa è stata condotta alla presenza dell'amministratore delegato, Giampaolo Rossi. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sono 700 i casi confermati di infezione West Nile in Italia, rispetto ai 657 rilevati in precedenza. 368 di questi casi hanno sviluppato una forma neuroinvasiva. I decessi sono 54 e la letalità è pari al 14,6%. Le province nelle quali è stata dimostrata la circolazione del virus sono salite a 83, distribuite in 19 regioni. L'Italia del calcio ha pareggiato 1-1 con la Francia nella terza giornata del gruppo A di Nations League. Dopo il vantaggio dei francesi con Olise su punizione è arrivato il pareggio di Bastoni su un errore della retroguardia transalpina. La nazionale è al terzo posto nel proprio girone, a meno 2 dal Belgio e meno 3 dalla Francia. Oggi gli azzurri ricevono la Turchia a Bologna. Queste le notizie in italiano semplificato.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la prima.

Tizio è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore